0: mamma, ma dove vedi?
1: Tarifla, soni a gatto buoni. Mamma, vedi, mi chiamo Moluva.
0: Papà, gatti c'è hani.
2: Tarifla, ma dove cobbada? Sonia, devo mangiare a scuola.
3: Tu mi hai detto che il tuo amore è il più grande.
0: Mamma!
3: Che cosa?
4: Mamma, phone. Ah, madre Maria, tagliare. Dammi tana, cadivai per curana.
0: Mamma, vesti phone. Donta.
5: Coco. Tonte kamika de gale nule vene de sonya gata
6: ehni gulunta badhe kurafa dan em gatu gawa gulunta ka em furata mai skandema